di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazze, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, qua la parrucca, presto la barba, presto il